Lenge gi mu tu ne mang xie, cong bu no bu sang bu, xie ba di san ro na. Xie di na, xie ma ngui zhup chun ma la ge da na wa xie ri.